0: música te hace vivir.
1: Ritorno per te. Poi, come posso indovinare?